baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia m'è sgusciata, l'ho guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino su rifata, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata, oh yeah.